Il breve, neve il fiore di meno si stacca per far crescere il frutto che alimenta lo stratagemma del sapere.

0: cose semplici.
1: A me,
0: che mi ostino a complicarle sulle sponde, avvenimenti di canne, in levare.
1: Beh,